0: Per la rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinte,
1: copulato
0: con tutte,
1: certo,
0: le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato
0: nel fuori onda
1: e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima
0: c'era,
1: ce n'era una, la prima è partito da una.
0: Certo.
1: La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
0: La famosa Borte Khan.
1: Borte Khan, Borte in Khan. E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
0: Certo.
1: E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai, Gengi, sei voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo copulare.
0: Perché mi piacciono le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si medesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione, lo staff, due punti, qualcosa non torna, Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo,
0: capito,
1: Randy, ti stringo la zampetta, bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa, adesso
0: ha
1: io buggato
0: più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
0: un rifugio
1: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
0: allora,
1: dubbio.
0: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita
1: prima della
0: separazione.
1: E invece il buon Randy.
0: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom, giustamente. Ma io mi immagino, invece mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano
0: di voi?
1: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa?

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Abbiamo chiuso il capitolo del meraviglioso mondo animale, ma lo riprenderemo nell'arco del nostro comedy, perché ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità molto divertenti sugli animali, quindi tornerà questa rubrica.
1: Bene.
0: Ma tra poco invece sarà il turno della nostra rubrica preferita, ovvero hashtag flop and roll. Quest'oggi la domanda particolare è: ma tu vieni alla festa? Vuoi venire alla festa?
1: Io ti risponderei di sì.
0: Però vediamo se puoi permettertelo.
1: Ah.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: nigga.
1: A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, mami.
2: URN Radio. Bellísima.
3: Your radio station.
4: Allora oggi facciamo un esperimento. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vuoi venire alla festa? Allora adesso io ti farò una serie di domande,
5: sì,
4: caro Alo. E
5: vai,
4: tu mi
5: carale.
4: Rispondi come ti senti.
5: Va bene.
4: Per esempio, se io ti chiedo,
5: sì,
4: vuoi venire alla festa dei complottisti?
5: Sì.
4: Non mi chiedi quando è?
5: Quando è la festa dei complottisti?
4: Non ce lo dicono.
5: Ah,
4: vuoi venire alla festa dei bugiardi?
5: Sì.
4: Ci vediamo lì allora.
5: Ah, non è vero.
4: Non verrò mai.
5: Certo. Ah, carino.
4: Vuoi venire alla festa mondiale del raptus?
5: Certo, quando è?
4: Partevi!
5: È tutta così. Amici e amiche, esatto, è tutta così.
4: Vuoi venire alla festa dei bipolari?
5: Sì, quando è?
4: Ma che cazzo m'ha invitato?
5: Certo, è ovvio, ci sta.
4: Vuoi venire alla festa di quelli che hanno bisogno di un trapianto?
5: Sì, per me sì. Quando
4: no,
5: è?
4: No, scusami, tu organizzi, scusa.
5: Ah, certo. Beh.
4: Vuoi venire alla sagra della...
5: Sì, certo, beh sì.
4: Niente raga, il figlio non viene. Basta, finiamo qua.
5: Questa è bella.
4: Allora, questa era una sorta di battute brutte, edizione festa.
5: Edizione festa.
4: Direi che possiamo stendere un velo pietoso.

0: Termina qui la prima puntata della settimana del Comedy Radio Show. Che dire, dopo le ultime battute.
1: Ma vuoi dirlo di nuovo? Chiude la prima puntata primo mese, primo giorno.
0: La prima puntata del primo giorno della settimana, del primo giorno del mese.
1: Sì.
0: Giusto.
1: Come se fosse Antani con la prima durata che va verso sinistra con i fuochi fatui. Bene.
0: Bene, torniamo domani che sarà la seconda puntata della settimana.
1: Con il secondo giorno del mese.
0: Con il nostro Alessandro Bisogni.
1: Con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Vuoi venire alla festa, sì o no?
1: E certo.
2: WRN. Your radio station.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Sono le 3:01.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Sono le 4 e un minuto.
9: VRL Radio.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 8 giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Questa è l'ora che trascorreremo insieme. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato tra pochissimo a Ilaria che sarà qui con noi oggi. E come va questa seconda settimana di giugno? Tra poco ci affacciamo all'estate, ma siamo sempre insieme all'insegna del bel paese e dell'Italia. Tra poco parleremo di un personaggio. Lui è molto discusso e ha fatto la sua ufficiale apparizione a Sanremo 2026. Stiamo parlando di Tony Pitoni. A qualcuno dice qualcosa questo nome? Beh, spero di sì. In caso negativo ne parliamo tra pochissimo. Poi parleremo anche di birra artigianale italiana, perché è un'eccellenza, anche possiamo dire, della tavola e del Made in Italy. E poi, come sempre, la gente, dai compleanni e tanto altro qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi si parte!
1: Se potessi

0: Diamo il via questo lunedì 8 di giugno, seconda settimana, secondo me, di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono di parte, per carità, perché amo l'estate. Sono Francesca Romana, do il benvenuto all'aria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, eccoci, pronti?
0: Noi ovviamente siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e cominciamo come sempre con l'agenda. Quindi vediamo le date che hanno segnato e le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 8 di giugno.
1: Allora, succedeva oggi, ma nel 1948 avveniva la morte, purtroppo, di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Partito Comunista, che muore per colpa di un grave ictus mentre teneva il comizio a Pavia. Poi nel 1990, data di rilievo sempre l'8 giugno, si inaugurava ufficialmente in Italia il campionato mondiale. Quindi da qui iniziavano proprio le notti magiche.
0: Le famose notti magiche.
1: Esatto. E quindi si aprivano le danze con Argentina-Camerun allo stadio di San Siro di Milano.
0: Tra poco mancano anche pochi giorni alla fine per l'inizio dei mondiali, a cui l'Italia purtroppo non parteciperà.
1: E vabbè, sì.
0: Stendiamo un velo e basta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli, mi pare?
1: Sì, esatto, sempre dei gemelli. Abbiamo Luigi Comencini, celebre regista e scenografo. Un titolo per farcelo ricordare è Pane, amore e fantasia.
0: Come no, certo.
1: Tanta roba. Poi abbiamo Fausto Melotti, che invece è uno scultore, pittore e musicista anche, uno dei più importanti del Novecento italiano. È noto per le sue sculture in fil di ferro e dai tratti astratti, insomma.
0: E passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Allora, io qui spero di non sbagliare, perché lui è un po' un scioglilingua per me. Abbiamo San Medardo, ok, che è il protettore dei fabbricanti e dei commercianti di ombrelli, ed è legato un piccolo proverbio a lui, sai?
0: Sì, cioè sì, che riguarda, beh, fabbricante di ombrelli in questo periodo.
1: Certo,
0: però...
1: lo so, è strano, perché dice: se piove a San Medardo, piove per altri 40 giorni.
0: Beh, allora speriamo di no.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Allora, buon lunedì 8 di giugno. Lo so che il lunedì è un giorno magari complicato da affrontare, ma siamo insieme. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive che è già in vacanza ancora? Ciao alla nostra Ila, ma soprattutto
1: ciao Francesca.
0: Ciao a Roberta che appunto ci scrive: io sono già in vacanza, Roberta, ma beata te.
1: Vero, questo è un lunedì degno di nota, caro Roberto, cara Roberta, per te che sta già in vacanza.
0: Sì, anche perché diciamo le temperature si prestano e il mese di giugno, secondo me, ma poi io sarò di parte, è uno dei mesi migliori per andare in vacanza. È ovvio che non tutti se lo possono permettere perché ci sono magari delle chiusure aziendali nel mese di agosto e quindi le ferie sono obbligate in quel periodo, però Roberta, noi ti invidiamo positivamente.
1: Sì, esatto, esatto. E poi invece Michele, che è proprio da un'altra idea di pianeta, proprio lontano da tutto ciò, dice: un po' di pioggia comunque rinfresca le idee.
0: Eh sì, perché abbiamo parlato del proverbio di San Medardo che dice appunto che quando piove l'8 di giugno poi pioverà anche per 40 giorni in avanti.
1: A seguire.
0: Noi abbiamo detto
1: speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: 40 giorni sono impegnativi, insomma, di pioggia.
0: Al massimo il 2, così si rinfresca l'aria e siamo tutti con le idee.

0: No feelings.
1: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Bellissima.
7: Più l'ascolto.

È il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: È lunedì e 8 giugno, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non, ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria che è con noi. Ciao Ilaria, ancora.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026 perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super fruibili,
0: belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: discutibili,
1: sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché
1: esatto,
0: vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti, forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Sono le 5.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi.
1: Molto,
0: e,
1: lui.
0: E sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Ladies, Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana, performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero,
0: perché?
1: Ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere, per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più

Arriva quel momento di verdi, bianchi e rossi quando ci sediamo a tavola e c'è chi preferisce un bel calice di vino o anche chi preferisce una bella birra artigianale italiana, perché noi di questa specialità, che spesso si associa al cibo e è presente in tavola, parliamo tra pochissimo, perché di eccellenze del Made in Italy in ambito di luppoli e di birra, insomma, ce ne sono veramente tante. Restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo arrivati quasi in chiusura di questo lunedì. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E come sempre questa parte noi la dedichiamo alle eccellenze del Made in Italy. Oggi però, invece che parlare di cibo, parliamo di un qualcosa che molto spesso accompagna il cibo.
1: Esatto, ovvero qualcosa da bere, tipo una bella birra fresca. Perché sì, si sta notando quanto il fenomeno della birra artigianale non sia più una questione di nicchia, piccole produzioni, ma invece si sta letteralmente espandendo. E tant'è vero che ci sono molte realtà, stanno crescendo tantissime realtà a livello produttivo e hanno poi un grande riscontro anche all'estero.
0: Sì, anche perché la birra, vabbè, ce ne abbiamo varie di cui non faremo i nomi,
1: assolutamente,
0: però le conosciamo.
1: Sì.
0: Che birre artigianali che vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, insomma da varie regioni, che stanno piano piano e meno male allargando un po' anche come il vino i propri orizzonti. Cioè non si parla soltanto di buona birra tedesca oppure irlandese, ma la birra italiana è una vera e propria eccellenza che parte dal luppolo e poi si va a sviluppare nelle filiere.
1: Esatto, infatti si sta ponendo un sacco di attenzione anche a tutto ciò che parte, cioè della parte della produzione agricola, quindi la filiera, quindi alimentare. C'è un incremento notevole di produzione di luppolo, di malto, insomma anche del singolo cereale, cioè proprio interi appezzamenti di terreno qua in Italia adibiti per, e in più in questo campo lavorativo spiccano anche delle figure professionali al femminile, e quindi degno di nota, perché si occupano, diciamo, tutta della parte della comunicazione e degustazione.
0: Evviva quindi la buona birra italiana.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: E anche oggi finisce questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto per i tanti messaggi che ci inviate. Ringrazio anche Ilaria che è stata con noi oggi e vi ricordo che come sempre, sottolineo il sempre perché l'ho già detto, siamo sempre con voi e ci risentiamo domani. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: Sono le 5:58.
4: VR

0: Are you coming in or what?
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 8 giugno. Ariete, anche oggi sarete troppo nervosi per aggiustare le cose sul lavoro, certi rapporti sono diventati incandescenti, in amore dovete essere più partecipi alla vita di coppia. Toro, sul lavoro non è da escludere un colpo di fortuna utile per farvi conquistare posizioni prestigiose, l'amore poi migliora di giorno in giorno. Gemelli, la luna vi chiede di essere più attenti alle esigenze del partner. Sarebbe il caso di sprecare qualche parola in più per dimostrare i vostri sentimenti. Uscite dall'isolamento. Cancro, luna ancora favorevolissima per le questioni finanziarie e poi Mercurio sul lavoro vuole regalarvi una soddisfazione economica. L'amore continua a regalare emozioni. Leone, le cose sono destinate a cambiare nei prossimi giorni, ma ancora per oggi sarete svogliati e inconcludenti. In amore non riuscite a fidarvi del partner. Vergine, Venere in un segno amico, un sostegno importantissimo per gli amori vecchi e nuovi. Comunque dovranno misurare le parole con voi perché sarete fragili emotivamente. Bilancia, la giornata parte benissimo con la luna favorevole per il lavoro, poi in serata accuserete un po' di stanchezza. Evitate di discutere per motivi banali. Scorpione, ancora una mattinata positiva. La luna prospetta una giornata davvero molto fortunata. Sul lavoro arriveranno notizie interessanti. Sagittario, iniziano a chiarirsi malintesi che vi hanno impedito di vivere serenamente accanto al vostro partner. Ultimamente qualche inconveniente oggi sul lavoro, ma niente di serio. Capricorno, avete tentato di nascondere qualche tensione che già da qualche giorno agitava la coppia, ora sarete costretti a venire allo scoperto. Non parlate sempre di soldi. Acquario, con Marte difficile non riuscite a trovare il giusto equilibrio in amore, ecco perché siete sempre sul piede di guerra. In serata avrete bisogno di stare lontani dalla confusione. Pesci, la luna transita ancora nel vostro segno, sarete quindi più sereni e pronti ad ascoltare anche i problemi degli altri. Il lavoro è ricco di nuove opportunità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.

Buongiorno, buon lunedì mattina, benvenuti, 8 di giugno, 159esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.44. Apriamo assieme questa lunga giornata.

business too. I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 8 di giugno. Partiamo dall'anno 452, quando Attila invadeva l'Italia. Passiamo all'anno 570, alla Mecca veniva fondato l'Islam. 1824, in Canada viene rilasciato il primo brevetto. 1859, Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano dopo le vittorie riportate nella seconda guerra d'indipendenza. 1984, esce nelle sale il film Ghostbusters, gli acchiappa fantasmi.

0: gorgeous.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Spot!
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
6: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Era l'8 giugno del 1949 quando Orwell, George Orwell, pubblicava 1984. In un'Europa segnata profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo culturale è scosso dal grande capolavoro di Orwell. In esso dipinge una società del futuro dove l'autorità, esercitata dal partito unico per conto del Grande Fratello, controlla ogni aspetto della vita umana, fin anche il modo di pensare e di esprimersi.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Tanti auguri a Bonnie Tyler, cantante britannica, nata nel Galles nel 1953, considerata la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. I really

0: E oggi, 8 di giugno, celebriamo la giornata mondiale degli oceani, i polmoni blu del nostro pianeta che producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Sono le 8.

0: disco.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici del Comedy Radio Show, e buon lunedì. Sono un po' triste, caro
2: Come
1: Alo,
2: mai? Come mai?
1: Perché
2: Ale,
1: non
2: ciao,
1: possiamo
2: Ale.
1: Più fare il giochino, ciao Alo, di lunedì, primo giorno della settimana, del mese.
2: Ma quello è come l'eclissi, non è che la vedi tutti i giorni. Quando arriva te la godi, quando non c'è, non c'è allineamento, non c'è allineamento.
1: Quindi lunedì 8, che non c'entra niente con il numero dei giorni della settimana.
2: È 8 giugno, punto.
1: Però, come ogni lunedì, torna l'oroscopo Alo.
2: Perché, al contrario di quell'allineamento, noi siamo sempre allineati con gli astri che ci fanno oroscopare tutta la settimana.
1: Meno
2: perché
1: male.
2: Sappiamo che l'oroscopo Alo, ricordatevi di mettere bene l'accento, vale per tutta la settimana. E questa settimana il tema che ho scelto è le cose che fai solo quando sei da solo.
1: Attenzione.
2: Perché ogni segno ha la sua vergogna privata.
1: E vedremo poi se corrisponde a realtà,
2: certo.
1: Ce lo direte voi. E continueremo poi con la rubrica strano ma vero, cose assurde,
2: sì,
1: che però realmente accadono. Ha rubato un tir con la cioccolata.
2: Chi?
1: Un tizio.
2: Ah.
1: Sì.
2: Ha rubato un tir
1: con
2: strapieno di cioccolata.
1: Sì, tonnellate di cioccolata.
2: È goloso.
1: Sembra
2: ladro goloso.
1: Un film di Willy Wonka, invece è tutto
2: invece
1: vero.
2: No.
1: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, soprannomi ai colleghi.
2: Alcuni sono terribili.
1: Già.

0: Cominciamo subito con il nostro oroscopalo, perché ricordatevi che oroscopare è importante, soprattutto di lunedì, che poi vale per tutta la settimana.
1: E soprattutto quando c'è un tema come le cose che fai solo quando sei da solo.
0: Attenzione.
1: Vediamo se ti torna o vi torna. Ariete, quando sei da solo, parli da solo e litighi e perdi. Confermo?
0: Sì.
1: Io parlo tantissimo da solo.
0: Anch'io,
1: mi do le to-do list. È probabile. Qualcosa dell'ariete ce l'hai. Vediamo Capricorno tra un po'. Ma prima Toro, mangia direttamente dal frigo, senza piatto, senza dignità.
0: Probabile.
1: Gemelli, ti fai discorsi motivazionali allo specchio e ti contraddici da solo. Cancro, riguardi vecchi messaggi, anche quelli che non dovresti, soprattutto quelli.
0: È proprio una cosa da cancro.
1: Leone, ti provi outfit come se stessi sfilando per un red carpet per andare però al supermercato.
0: Tipico.
1: Vabbè, quello è Leone, lo sappiamo. Vergine, riorganizzi cose già organizzate, poi ti lamenti che non trovi più niente. Vergine è così. Bilancia, fai finta di meditare, in realtà scrolli il telefono in silenzio
0: da solo,
1: con la coda dell'occhio.
0: Vabbè.
1: Così. Scorpione, controlli profili social che non dovresti, con la precisione però di un detective.
0: Attenzione, Scorpione.
1: Posso dire la mia fidanzata è Scorpione?
0: Sì, è stalker.
1: E se io poco metto il follow a una donna in generale,
0: sì,
1: ma arriva un messaggio: ma perché segui nome e cognome? Ho fatto, ma non è possibile.
0: Come fai?
1: Ma
0: come ti accorgi?
1: Io non lo so fare. Però vabbè.
0: Anni di esperienza.
1: Sagittario,
0: l'hai voluta giovane?
1: Ho capito.
0: Te la becchi tecnologica.
1: No, sarà l'hai voluta giovane in Scorpione. E Sagittario, parli con il tuo animale domestico come se fosse un collega e ti rispondi pure. Così. Capricorno, ecco.
0: Vediamo.
1: Qua. Fai liste di cose da fare, poi liste delle liste e poi ti stanchi.
0: È vero.
1: E poi confermi.
0: Sclero. Confermo tantissimo.
1: La stanchezza fa sclerare.
0: Sì.
1: Acquario, inventi teorie strane, tipo perché il tostapane ti giudica? Così. Cioè perché, no, senza domanda, tipo perché il tostapane ti giudica?
0: Senti, mi hai fatto venire in mente con le to-do list che, insomma, sai benissimo, no? Tutti i calendari di quando ci dobbiamo vedere in radio per fare cosa, quando, e poi alla fine non rispettiamo niente.
1: Che poi li fa sempre lei e io segno.
0: Sì, io li faccio da sola e poi vengo da te ma poi non rispettiamo nulla. Vabbè, andiamo, concludiamo
1: soprattutto
0: con
1: io,
0: i pesci.
1: Soprattutto io gli orari. Allora, pesci, metti musica triste per immaginare scenari drammatici che non succederanno mai. Vi fasciate la testa, cari pesci, prima di esservela rotta. Prima rompetevela almeno.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Forasmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.

0: vediamo i messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, cioè i vostri messaggi per quanto riguarda l'oroscopalo. Tutti i segni zodiacali, ciò che fanno secondo il nostro alo, secondo l'oroscopalo, scusate.
1: Certo, non secondo me.
0: Ciò che fanno quando sono soli.
1: Certo.
0: Io posso confermare in quanto Capricorno che faccio liste di cose da sola, poi liste delle liste, poi mi stanco e non faccio più nulla e non le rispetto soprattutto. Ma andiamo da Valeria.
1: Andiamo da Valeria. Ciao Valeria, che scrive: io sono Leone e confermo. Ieri ho provato 3 outfit solo per buttare la spazzatura. Alla fine sono uscita in tuta, ma almeno il gatto mi aveva visto splendida. Abbiamo una leoncina. Ci scrivono in pochi del Leone.
0: Femmine, perché... è vero?
1: Sì, no, perché sono showgirl o showman, quindi
0: sì,
1: se la tirano.
0: Come dire, nell'immaginario collettivo il leone è un po' più vanitoso uomo. Il leone uomo, invece anche le donne.
1: Oddio, per quanto io ho avuto a che fare con delle donne leone, 800 cambi di outfit, un pochino sì. Poi Simone, ciao Simo, sono gemelli, parlo allo specchio così tanto che una volta mi sono pure salutato e mi sono risposto, non so se preoccuparmi.
0: Ma no,
1: Simone,
0: sta.
1: Guarda, ti posso dire, io sono un ariete che parla da solo, figurati.
0: Quindi siamo tutti sulla stessa

0: Si continua questo lunedì magico. Perché magico così? A caso? Perché ci sei tu con noi, caro Alo.
1: Perché abbiamo...
0: Come ogni lunedì, tra l'altro.
1: A parte quello, perché abbiamo parlato degli astri, forse per quello.
0: Sì,
1: un pochino.
0: Sì, un po' da, come ogni lunedì.
1: Certo.
0: Ecco, quindi si continua con che cosa?
1: Ma chissà dove vuoi arrivare. Ma io ti seguo.
0: Non lo so nemmeno io. Tra poco la rubrica strano ma vero. Sì. Quindi tornano le cose assurde che però realmente accadono, non sono accadute. E è stato rubato un tir con mille chili di cioccolato.
1: Ma che cioccolata era, me lo direi tra un po'.
0: Tra poco.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: attenzione, rubato un tir con 1000 kg di cioccolata, che adesso vi andrò a quantificare meglio. Per la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, il protagonista è un carico di cioccolata che è sparito nel nulla durante un viaggio dall'Italia, pensa, alla Polonia.
1: Ah, cioccolata italiana?
0: Non lo
1: o
0: so.
1: Comunque partiva dall'Italia.
0: Esatto, infatti perciò qualche tempo fa, diciamo recentemente sul web, insomma, questa notizia è diventata virale.
1: Ah, quindi è recente la notizia?
0: Sì.
1: Me la sono persa.
0: Relativamente recente, forse il mese scorso più o meno, fine maggio.
1: 2026.
0: 2-3 settimane fa. E cosa è successo? Che questo tir non solo è sparito con tutta la cioccolata ma ha lasciato anche dietro di sé una storia che appunto sembra uscita, no, dal film di Willy Wonka, perché a bordo c'erano più di 400.000 prodotti dolciari nuova linea, quindi un carico enorme, letteralmente una montagna di cioccolato su ruote, e il camion stava attraversando la normale catena di trasporto tra gli stabilimenti, i centri di distribuzione, quando è stato improvvisamente derubato. Ok. Come si fa a derubare un camion?
1: No, ma lui, l'uomo che l'ha derubato, l'ha svuotato o si è proprio rubato il tir guidandoselo via?
0: Si è rubato da solo. Allora no, diciamo che per giorni non si è saputo nulla, né del mezzo né del carico. Poi il caso ha creato talmente tanta curiosità, perché appunto era difficile immaginare, no, come un veicolo così riconoscibile potesse sparire senza lasciare tracce.
1: Certo.
0: E colpo di scena, il tir è stato ritrovato in un deposito abbandonato. Ma non era scomparso nel nulla, cioè era stato nascosto lì. Quindi parte della merce era stata sottratta e la maggior parte del carico di cioccolata era ancora intatta. Quindi neanche svuotato del tutto.
1: E come fai? Quant'è? 400.000?
0: 400.000.
1: Quant'è la quantità?
0: Aspetta che te lo dico. 400.000 prodotti dolciari.
1: Non è che li puoi portare via tutti in un sacchetto.
0: Si vede che avevano un camion più piccolo.
1: Ecco. Oppure
0: quindi
1: quello, infatti.
0: Presumo che sia stato poi l'autista a deviare il percorso in combutta con qualcuno, insomma.
1: Stai accusando l'autista, quindi.
0: No, ho detto presumo, perché come fai a rubare? Cioè, non è come nei film che fai l'assalto al portavalori e l'assalto al portacioccolato.
1: Comunque, può di darsi. Cioccolata, ma si sa se questa cioccolata fosse al latte, fondente,
0: non
1: bianca?
0: Non sono specificati
1: non
0: i prodotti. Dice prodotti in generale, però è
1: ma una marca in particolare?
0: No, non c'è scritto.
1: Non c'è marca,
0: ora
1: cioccolata.
0: Adesso nel fuori onda andiamo a cercare la marca,
1: sì,
0: se no tu non dormi.
1: No, così la dico in diretta.
0: Vabbè, comunque gli investigatori, sappi che sono stati hanno proprio scomodato una sezione che si occupa di furti logistici su larga scala e ci sono riusciti poi a risolvere il caso, perché l'hanno risolto solo dopo pochi giorni di ricerche.
1: Se hanno usato i cani ci arrivano subito la cioccolata. Certo. Io la conosco.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza sulla carreggiata interna e ora in via di risoluzione, lunghe code tra le uscite Prenestina e Laurentina. In esterna anche qui per un incidente ora in via di risoluzione, si procede a rilento dalla Flaminia a Pescaccio. A seguire code per traffico dalla Roma Fiumicino allo Ostiense, code anche dalla diramazione Roma Sud alla Tiburtina. Ci spostiamo sulla Roma Teramo in colonnamenti da Setteville a raccordo anulare e poi le code proseguono sul tratto urbano fino al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma Fiumicino, code Transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso sulle Consolari, sulla Cassia e sulla Flaminia, code rispettivamente a partire dalla Storta e da Laboro nei due casi fino a via dei Due Ponti. Sulla Salaria file da Villa Spada via dei Prati Fiscali, infine sulla Nomentana code tra Colle Verde e raccordo anulare, tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: Sono le 9:03.
0: VRN Radio. The Comedy Radio Show.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Allora, è importante non dare delle indicazioni, delle informazioni sbagliate. Stavamo parlando, per la rubrica Strano ma Vero, delle cose assurde che realmente accadono, di questo camion che Alessandro ha scoperto di che marca fosse i prodotti
1: dolciari.
0: Si può
1: dire?
0: E diciamo.
1: Allora, la marca è KitKat.
0: Ok.
1: Però vi abbiamo dato una erronea informazione.
0: Sì, errata corrige. Io ho detto qualche mese fa. In realtà qualche mese fa è tornata virale questa notizia.
1: No, ma dicono che è stato ritrovato marzo 2026.
0: Ah, ecco perché torna virale.
1: Per quello
0: però
1: è tornato, perché l'hanno ritrovato.
0: Il carico è scomparso nel 2024.
1: Sì, esatto.
0: Quindi una storia che dura 2 anni. Perfetto. Allora non è vero che hanno risolto il caso dopo pochi giorni.
1: Eh no, sti cani, quindi sì, si sono un po' distratti.
0: Sti cani. Va bene, andiamo ai messaggi che è meglio. Ci scrive Andrea, dice: il ladro ha fatto il colpo della vita, ma adesso mi immagino pure la riunione. Ok ragazzi, dividiamo il bottino, però senza scioglierlo. Sì, in effetti, cioè, deve essere refrigerato, penso.
1: Beh, guarda, io mi ricordo che sono ghiotto di questo cioccolato,
0: sì,
1: questo della barretta.
0: Tutti i cioccolati li tengo in frigo, perché hanno proprio un altro sapore.
1: Perché io mi ricordo che spesso li tenevo nello zaino
0: e si sciogliavano tutti.
1: Li aprivo ed erano tutti sciolti. Io li mangiavo lo stesso.
0: Sì, ti però si sciolgono la confezione. Sì.
1: Certo,
0: chi
1: ovvio.
0: È che non l'ha fatto? Poi, più che furto, sembra una spedizione organizzata da golosi professionisti, scrive Giulia. Sì, Giulia, magari. Secondo me, invece, c'è proprio gente importante dietro, perché come ti viene in mente? Poi, questo è l'unico crimine in cui anche le indagini devono resistere alla tentazione.
1: È vero.
0: Tu pensa chi trova il carico?
1: Non
0: fai?
1: Toccate.
0: Dai,
1: come
0: la manciata, non te la metti nello zaino.
1: Ma certo. Sono 414.000 barrette, vuoi che si accorgono?

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: continua con la rubrica, tra pochissimo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, diventiamo un po' cattivelli e ci dedichiamo ai soprannomi dei colleghi.
1: Ma tu ce n'hai uno per me?
0: E io ce n'ho tutti per tutti. Ma non sono cattivi i miei.
1: Beh,
0: però
1: il mio mi chiami cialtrone.
0: No, vabbè, tu oramai sei Alo e basta. Però diciamo che io ho proprio questo vizio, soprattutto quando conosco le persone, appena le conosco, soprannome. Perché il mio cervello fa questa correlazione, perché non mi ricordo i nomi di nessuno.
1: Ah, per quello.
0: Soprannome.
1: Meglio.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
1: Sicuro, tipo, oppure potete esempio, prendere ispirazione.
0: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche magari, le legge forse.
1: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
0: Dici?
1: Potrebbe,
0: chi lo sa, magari è in anonimato, dici.
1: Sì, certo.
0: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
1: Non quello che ruba il parcheggio,
0: no,
1: proprio fisicamente.
0: Perché quando ne hai bisogno è sempre occupato. È quel collega che c'ha sempre da fare.
1: Ah, certo, sì, è vero. Devo mandare email.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, sì, c'ho da fare. Sì. Poi abbiamo il parafulmine.
1: È quello che si becca tutte le
0: Qualsiasi cosa
1: improve,
0: succeda, la colpa ricade sempre su di lui,
1: poverino. Tipo capro espiatorio, sì, povero.
0: Sì. Io lo conosco, un collega così, ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
1: Quello lento,
0: obsoleto, certo. Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima, attenzione, la vedi una volta l'anno come quel tuo collega perfettamente in smart.
1: Vero però, quelli che si fanno un piano ferie fino al 2036.
0: E quando vengono se lamentano pure, capito? Poi abbiamo la stampante che funziona solo quando non serve, ti abbandona proprio nei momenti cruciali. Il collega che proprio non serve a nulla. Il politico, abbiamo il collega politico che spesso diciamo che è un po' più un responsabile o un capo, perché il collega, il facciamo, creiamo, parla sempre al plurale ma poi non fa mai nulla.
1: È bello perché la prima persona plurale poi in realtà è un seconda persona singolare mascherata.
0: No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più assurda è che sbuca solo alla fine per prendersi i meriti, gli applausi, no? E con questo io chiuderei, perché sappiamo tutti
1: io
0: di che stiamo parlando. Ognuno di noi ha il proprio politico.
1: Io li ho tutti associati.

0: nome dei colleghi molto bello, eh? Sì, mi è piaciuto e devo dire che si potrebbe creare un post da condividere taggando i colleghi sotto. Non sempre si può, ma quando si può si deve.
1: Te ne viene in mente qualcun altro? Tu per me sei Calendar. Perché sei colei che gestisce tutti i nostri appuntamenti, che se dipendesse da me
0: fammi pensare una tipologia di collega particolare. No, non mi viene in mente niente.
1: Oppure sei il permaloso.
0: Beh, cioè,
1: oppure c'è il globetrotter.
0: Ci sono quei colleghi che non riescono a distinguere. Magari sono colleghi con cui vai anche molto d'accordo fuori, però nel momento in cui si lavora, se c'è qualcosa che non va, io te lo dico. Oppure tu me lo dici.
1: Certo,
0: ci
1: mancherà... sì.
0: E si offendono poi, si malmostiscono.
1: Molti sono permalosi.
0: Il malmostoso.
1: Comunque il globetrotter, ti dicevo, è quello che ogni volta tipo va via 3 giorni. Sono stato in Alaska,
0: Perché il globetrotter?
1: Perché il globetrotter è proprio il modo di dire di chi gira il mondo, proprio un modo di dire.
0: Bello, mi piace.
1: Ed è capito, sono stato in Cina, Namibia, sud-est asiatico.
0: È stato sul divano.
1: Ma magari è vero, però capito, ma qui in 5 giorni.
0: Mi è fatto venire in mente, poi vi salutiamo, giuro. Hai mai visto quei video sul web dove è presente il rumorino che fa il microonde quando schiacci, fa pip?
1: Sì,
0: pip,
1: certo.
0: Pip. Allora dei vocali mandati, era un meme, una challenge. Vocale mandato al lavoro con sotto pip. Scritto il vocale mentre dici: io non posso, guarda, mi è successa una cosa, sono in ospedale, ti faccio sapere.
1: Certo.
0: Prova col microfono.
1: No, lo devo fare,
0: fare. Prova. E portaci l'audio domani.
1: Te lo mando
0: direttamente. Torni? Ma vieni?
1: Certo, per forza.
0: Mandamelo che poi lo facciamo sentire in onda.
1: Va
0: quindi,
1: bene.
0: Soltanto per sentire l'audio del nostro Alo, domani qui con Alessandro Bisogni.
1: E qui con Alessandra Bellotti.
0: Al Comedy Radio Show. A domani. Ciao.
1: Beep. Beep. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza sulla carreggiata interna e ora in via di risoluzione, lunghe code tra le uscite Prenestina e Laurentina. In esterna anche qui per un incidente ora in via di risoluzione, si procede a rilento dalla Flaminia a Pescaccio. A seguire code per traffico dalla Roma Fiumicino allo Ostiense, code anche dalla diramazione Roma Sud alla Tiburtina. Ci spostiamo sulla Roma Teramo in colonnamenti da Setteville a raccordo anulare e poi le code proseguono sul tratto urbano fino al bivio per la tangenziale est direzione centro. Andiamo sulla Roma Fiumicino, code Transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur. E traffico intenso sulle consolari, sulla Cassia e sulla Flaminia, code rispettivamente a partire dalla Storta e da Laboro nei due casi fino a via dei Due Ponti. Sulla Salaria file da Villa Spada via dei Prati Fiscali, infine sulla Nomentana code tra Colle Verde e raccordo anulare, tutto, ricordiamo, in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Go!

0: più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Sud. Per un incidente si sono formate code tra Monte Porzio Catone e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sul raccordo anulare per traffico, code in interna tra le uscite Prenestina e Appia. Proseguiamo lungo la carreggiata interna, code qui per un incidente tra Laurentini e Ostiense. In esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla Pontina, poi si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina, ma per traffico intenso. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino. Risolto l'incidente tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana, circolazione regolare verso il raccordo anulare, code in diminuzione sul tratto urbano della Roma Teramo, ora localizzate tra Fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma Viterbo, da domani

0: Martedì 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sempre da domani, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo, modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere per gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, ricordiamo, è attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Gina Pandolfo e Astra Linfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 8 giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Questa è l'ora che trascorreremo insieme. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato tra pochissimo a Ilaria che sarà qui con noi oggi. E come va questa seconda settimana di giugno? Tra poco ci affacciamo all'estate, ma siamo sempre insieme all'insegna del bel paese e dell'Italia. Tra poco parleremo di un personaggio, lui è molto discusso e ha fatto la sua ufficiale apparizione a Sanremo 2026. Stiamo parlando di Tony Pitoni. A qualcuno dice qualcosa questo nome? Beh, spero di sì, in caso negativo ne parliamo tra pochissimo. Poi parleremo anche di birra artigianale italiana, perché è un'eccellenza, anche possiamo dire della tavola e del Made in Italy. E poi come sempre l'agenda, dai compleanni e tanto altro qui a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi si parte!

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: questo lunedì 8 di giugno, seconda settimana, secondo me, di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono di parte, per carità, perché amo l'estate. Sono Francesca Romana, do il benvenuto in aria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, eccoci, pronti?
0: Noi ovviamente siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e cominciamo come sempre con l'agenda. Quindi vediamo le date che hanno segnato e le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 8 di giugno.
1: Allora, succedeva oggi, ma nel 1948 avveniva la morte, purtroppo, di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Partito Comunista, che muore per colpa di un grave ictus mentre teneva il comizio a Pavia. Poi nel 1990, data di rilievo sempre l'8 giugno, si inaugurava ufficialmente in Italia il campionato mondiale. Quindi da qui iniziavano proprio le notti magiche.
0: Le famose notti magiche.
1: Esatto. E quindi si aprivano le danze con Argentina-Camerun allo stadio di San Siro di Milano.
0: Tra poco mancano anche pochi giorni alla fine per l'inizio dei mondiali, a cui l'Italia purtroppo non parteciperà. E
1: sì.
0: Stendiamo un velo e basta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli, mi pare.
1: Sì, esatto, sempre dei gemelli. Abbiamo Luigi Comencini, celebre regista e scenografo. Un titolo per farcelo ricordare è Pane, amore e fantasia.
0: Come no, certo.
1: Tanta roba. Poi abbiamo Fausto Melotti, che invece è uno scultore, pittore e musicista anche, uno dei più importanti del Novecento italiano. È noto per le sue sculture in fil di ferro e dai tratti astratti, insomma.
0: E passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Allora, io qui spero di non sbagliare, perché lui è un po' un scioglilingua per me. Abbiamo San Medardo, ok, che è il protettore dei fabbricanti e dei commercianti di ombrelli, ed è legato un piccolo proverbio a lui, sai?
0: Sì, cioè sì, che riguarda fabbricante di ombrelli in questo periodo.
1: Certo,
0: però,
1: lo so, è strano, perché dice: se piove a San Medardo, piove per altri 40 giorni.
0: Beh, allora speriamo di no.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: Allora, buon lunedì 8 di giugno. Lo so che il lunedì è un giorno magari complicato da affrontare, ma siamo insieme. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive che è già in vacanza? Ancora ciao alla nostra Ila, ma soprattutto
1: ciao Francesca.
0: Ciao a Roberta che appunto ci scrive: io sono già in vacanza, Roberta, ma beata te.
1: Vero, questo è un lunedì degno di nota, caro Roberto, cara Roberta, per te che sta già in vacanza.
0: Sì, anche perché diciamo le temperature si prestano e il mese di giugno, secondo me, ma poi io sarò di parte, è uno dei mesi migliori per andare in vacanza. È ovvio che non tutti se lo possono permettere perché ci sono magari delle chiusure aziendali nel mese di agosto e quindi le ferie sono obbligate in quel periodo, però Roberta, noi ti invidiamo positivamente.
1: Sì, esatto, esatto. E poi invece Michele, che è proprio da un'altra idea di pianeta, proprio lontano da tutto ciò, dice: un po' di pioggia comunque rinfresca le idee.
0: Eh sì, perché abbiamo parlato del proverbio di San Medardo che dice appunto che quando piove l'8 di giugno poi pioverà anche per 40 giorni in avanti.
1: A seguire.
0: Noi abbiamo detto
1: speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: 40 giorni sono impegnativi, insomma, di pioggia.
0: Al massimo il 2, così si rinfresca l'aria e siamo tutti con le idee un po' più chiare.

0: te.
1: E il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Cioè, nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: È lunedì e 8 giugno, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria che è con noi. Ciao Ilaria ancora.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026, perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super fruibili,
0: belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: discutibili,
1: sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché
1: esatto,
0: vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista, che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti, forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
12: Sono le 12:02.
13: VRN Radio.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi.
1: Molto, lui.
0: E sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Lady is a Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana. Performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio.

0: Arriva quel momento di verdi, bianchi e rossi quando ci sediamo a tavola e c'è chi preferisce un bel calice di vino o anche chi preferisce una bella birra artigianale italiana, perché noi di questa specialità, che spesso si associa al cibo e è presente in tavola, parliamo tra pochissimo, perché di eccellenze del Made in Italy in ambito di luppoli e di birra, insomma, ce ne sono veramente tante. Restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Tutto

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo arrivati quasi in chiusura di questo lunedì. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E come sempre questa parte noi la dedichiamo alle eccellenze del Made in Italy. Oggi però, invece che parlare di cibo, parliamo di un qualcosa che molto spesso accompagna il cibo.
1: Esatto, ovvero qualcosa da bere, tipo una bella birra fresca. Perché sì, si sta notando quanto il fenomeno della birra artigianale non sia più una questione di nicchia, piccole produzioni, ma invece si sta letteralmente espandendo. E tant'è vero che ci sono molte realtà, stanno crescendo tantissime realtà a livello produttivo e hanno poi un grande riscontro anche all'estero.
0: Sì, anche perché la birra, vabbè, ce ne abbiamo varie di cui non faremo i nomi,
1: assolutamente,
0: però le conosciamo.
1: Sì.
0: Che birre artigianali che vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, insomma da varie regioni, che stanno piano piano e meno male allargando un po' anche come il vino i propri orizzonti. Cioè non si parla soltanto di buona birra tedesca oppure irlandese, ma la birra italiana è una vera e propria eccellenza che parte dal luppolo e poi si va a sviluppare nelle filiere.
1: Esatto, infatti si sta ponendo un sacco di attenzione anche a tutto ciò che parte, cioè della parte della produzione agricola, quindi la filiera, quindi alimentare. C'è un incremento notevole di produzione di luppolo, di malto, insomma anche del singolo cereale, cioè proprio interi appezzamenti di terreno qua in Italia adibiti per. E in più in questo campo lavorativo spiccano anche delle figure professionali al femminile, e quindi degno di nota, perché si occupano, diciamo, tutta della parte della comunicazione e degustazione.
0: Evviva quindi la buona birra italiana!

0: E anche oggi finisce questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto per i tanti messaggi che ci inviate. Ringrazio anche Ilaria che è stata con noi oggi e vi ricordo che come sempre, sottolineo il sempre perché l'ho già detto, siamo sempre con voi e ci risentiamo domani. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN News.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Radio, solo grandi successi.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: domenica.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un incidente sulla via Flaminia è la causa delle code tra Grotta Rossa e via dei Due Ponti. Ci spostiamo sulla Casilina, altro incidente provoca code all'altezza di via del Ponte e della Catena nei due sensi di marcia. E per traffico si sono formate code sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro. Sul raccordo anulare, code in interna all'altezza dell'uscita Prenestina, in esterna si rallenta dalla Laurentina all'Ardeatina. Siamo in chiusura lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e il personale di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 e fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14:01.
1: QR.

Ed eccoci, sì che ci siamo, tocca a noi. Benvenuti, benvenuti, la puntata è quella del lunedì e, insomma, per l'ultima settimana siamo sui banchi di scuola con 5 in condotta. Ma tra una settimana anche per noi inizieranno le vacanze. Per modo di dire, perché saremo sempre qui a quest'ora, ma con un'aria un po' più vacanziere diventeremo, come facciamo ogni estate, tipi da spiaggia. Ma intanto apriamo questa puntata del lunedì, si parte!

Ah, vedi, non c'è solo il Giro d'Italia in bicicletta, che già quello è bellissimo, ma questo a me piace ancora di più, questo lo farei molto volentieri. Il Giro d'Italia a vela, ed è salpata da Venezia. Io vedo le immagini con sullo sfondo Piazza San Marco e queste barche a vela bellissime che faranno il Giro d'Italia per arrivare poi a destinazione. Quando è che arrivano? A luglio, mi sembra, redazione, abbiamo notizie precise, sì. A Genova arriveranno il 12 di luglio dopo aver toccato un bel po' di località balneari italiane.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio, più l'ascolti.

Dai che parliamo di intelligenza artificiale, argomento ormai fisso, no? Perché c'è questa dichiarazione di uno dei CEO di Anthropic, una delle startup più importanti riguardo l'intelligenza artificiale, e ha detto basta, dobbiamo fermarci, assolutamente fermi tutti, perché rischiamo di perdere il controllo. Cioè la cosa è impressionante, eh? No, uno dice bello, no? L'intelligenza artificiale adesso, pensate quanto ci semplifica la vita, ecco, ma è ancora e nulla, perché insomma dobbiamo imparare ad usarla, deve entrare nelle nostre vite, e quando ci entrerà veramente alla grande, immagino tra qualche anno, insomma, la nostra vita sarà cambiata parecchio, basta che non cambi troppo, ecco, perché dice questo CEO di Anthropic, appunto, attenzione perché è peggio delle armi, rischiamo di perderne il controllo e potrebbe addirittura ribellarsi contro di noi.

Ah, non lo so voi, ma io ormai non lo so, il portafoglio non lo porto più con me, non so neanche più dov'è, perché ormai i documenti sono sul telefono, sull'app io, insomma lì c'è la carta d'identità, c'è il codice fiscale, la tessera sanitaria e così via, e poi tutte le carte per i pagamenti. Beh, c'è stato un boom in Italia nell'ultimo anno dei pagamenti digitali, con una crescita del 13,5% per quanto riguarda le carte, ed è calato l'uso del contante. No, perché in un attimo appoggi il telefono e paghi, no? Appoggi la carta e paghi. No, il problema è che quando sei lì che conti i soldi ti rendi conto veramente di quanto stai spendendo, invece con la carta è tutto così semplice che ti sembra sempre ci sia qualcuno che sta offrendo per te, e invece non è così. Stay.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Beh, allora dai, ormai devo dire che chi l'ha fatta l'ha fatta. Sto parlando della prova costume. E molti sono in crisi. C'è questa ricerca che riguarda proprio gli italiani, che insomma sono stati per niente o poco soddisfatti della prova costume. Addirittura un terzo delle persone intervistate ha affermato che la spiaggia, pensare di andare in spiaggia e mettersi in costume con la panzetta, con il chiletto di troppo e così via, ecco, è un luogo di stress invece che di relax. Addirittura dicono: meglio andare dal dentista che mostrarsi in bikini.

0: E dai che la diamo un'occhiata al meteo per la settimana. Forse domani, dopodomani, insomma, sarà una bella settimana comunque, con temperature che andranno ad alzarsi verso fine settimana. Quindi se qualcuno ha già prenotato le vacanze, avete fatto bene.
1: E metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta. 5 in condotta. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ma che sei, scemo?
12: Io?
11: Tu, ascolta.
13: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
11: Pure tu sei scemo.
14: Ma io non fumo.
11: T'ho visto guidare senza casco.
15: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
11: Mi sono spiegato?
14: Ai!
11: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
16: Sono le 15. 2.

E cambiamo argomento, parliamo di api. L'abbiamo già fatto qualche giorno fa, qualche settimana fa forse, abbiamo parlato di api, ma non a riguardo di questa ricerca che è interessantissima. C'è questo studio che ha rivelato che le api, ecco, trattano l'ape regina proprio come una regina, cioè proprio come a Buckingham Palace. Quindi non soltanto sei la più servita, riverita, tutte seguono lei e così via, ma addirittura per l'ape regina vengono creati degli ambienti speciali, dei materiali selezionati e addirittura delle assistenti dedicate, tipo delle ancelle che sono lì, che lei schiocca le dita e loro corrono con tutto il necessario. Insomma, una vera e propria regina.

E se non avete ancora deciso dove andare in vacanza quest'anno e magari volete andare al mare, beh, sappiate che il mare italiano, e questa è una gran bella notizia, è molto molto molto pulito, con una percentuale altissima che insomma fa impallidire il resto d'Europa. Ma quali sono le regioni che hanno il maggior numero di bandiere blu quest'anno nel 2026? Andiamo a vedere le prime 12. In testa c'è la Liguria con ben 35 bandiere blu, seguita dalla Puglia con 27 anche per la Calabria, 20 per la Campania, 20 per le Marche e la Toscana, e poi 17 in Sardegna, 16 per l'Abruzzo e la Sicilia, 12 per il Trentino Alto Adige, 11 per l'Emilia Romagna, 10 per il Lazio. Stare con

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: WRN. Your radio station.

Ma io spero sia, sai, uno di quegli allarmi che poi si sgonfiano, che di quelle previsioni che non si avverano. Ecco, ma l'ha confermata anche l'ONU e quindi stiamo un po' allerta. Per questo, perché ci dice questa ricerca che potrebbe arrivare il Super Niño, mamma mia. Allora, c'è l'80% di probabilità che si formi in estate, prima di settembre, ed è destinato a durare fino a novembre. Cioè, che vuol dire? Non lo so, che sarà caldo fino a novembre, magari un caldo, sai, di quelli insopportabili. Speriamo di no. Insomma, c'è uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale e questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma insomma va a cambiare anche le precipitazioni e tutto il resto. E allora, cosa succede con il Super Niño? Secondo gli esperti dell'ONU, si tende a vedere in alcune parti del mondo si vedranno precipitazioni eccessive e poi condizioni di siccità in molti altri posti. Se non è una cosa che riguarda qualcuno, no? Cioè tutto il mondo davvero.

I consigli che riguardano la nostra salute in estate. No, perché dobbiamo pensare davvero a tutto, eh? Ad esempio, quanti di voi che magari già dormono con il climatizzatore acceso stanno pensando, o già si sono beccati magari il mal di gola, sai, il raffreddore e così via. Beh, gli esperti ci dicono qual è la temperatura giusta da tenere, soprattutto di notte, per il nostro climatizzatore. Allora, se è possibile spegnerlo almeno una certa ora, meglio. Ma se vivete in un posto dove assolutamente è impossibile dormire, è irrespirabile, ecco, gli esperti dicono di collocare il climatizzatore tra i 24 e i 26 gradi, ma di notte sarebbe ancora meglio se fosse tra i 25 e i 27 gradi. Questo ci permette di, insomma, non beccarci strani e fastidiosi raffreddori, e anche di spendere naturalmente molto molto meno.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Vacanze degli italiani. Oggi vi piace parlare di vacanze. E allora, come sono le abitudini per gli italiani riguardo alle vacanze? Perché cambiano, no? Ogni anno cambia. Poi quest'anno, con questi problemi che ci sono, i voli aerei, le prenotazioni, la benzina, tutto costa, mannaggia. E per questo le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi. E secondo questa ricerca realizzata da Salabam Solution, la durata media del soggiorno si è ridotta, pensate un po', vi ricordate le vacanze di 2 settimane che si facevano negli anni 80? Ecco, siamo invece adesso a 2,7 giorni, praticamente 2 giorni e mezzo di vacanza, mamma mia, però ne facciamo più spesso, questa è una bella cosa, eh? Prenotiamo sempre più tardi, una volta si prenotava di anno in anno, o a gennaio si prenotavano le vacanze, l'hotel, i camping e così via, adesso la finestra tra la prenotazione e la partenza si attesta a 51 giorni, cioè un mese e mezzo, non prima di un mese e mezzo, ecco, a meno che non si debba andare lontano. Per quest'anno la regina delle prenotazioni da parte degli italiani, ripeto, è l'Italia, insomma... La meta, la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire destinazioni nazionali. Oltre il 62% delle prenotazioni riguarda località italiane.

E no, vabbè, a parlare di vacanze mi è venuto voglia di ferie, direttore. E facciamo? Vi saluto! No, non vado in ferie, è semplicemente terminata la puntata per questo lunedì. Io vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonam.

0: Astral Info Mobilità.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrada della nostra regione, fatta eccezione per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare che crea code all'altezza di Boccea e più avanti un altro incidente crea code tra la Laurentina e l'Ardeatina. Cambiamo argomento, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Da Francesca Chiovenda e Assel Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 15:58. VRM.

tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di ambienti, dove viviamo, dove che passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia al lavoro ma anche a casa. Le case normalmente sono tutte beige, tutte chiare, grigie, bellissime sì, ma a volte sembrano la schermata iniziale, se vogliamo, della noia. Infatti ultimamente stanno aumentando sempre di più i colori sgargianti. Perché sta avvenendo tutto questo? Lo scopriamo tra poco.

Trasformiamoci in interior designer per il primo argomento di oggi. C'è una nuova tendenza che sta esplodendo soprattutto sui social e si chiama dopamine decor. Tradotto vuol dire arredare casa non per impressionare gli altri ma per far star bene te. Quindi via libera cosa, colori forti, sgargianti, ma anche andiamo negli oggetti, no, scelti per la nostra abitazione. Si va su cose strane, mix improbabili, anche il ritorno dei poster vintage, anche la lampade tipo degli anni 80, 90, che non erano minimal, ma erano molto più appariscenti, no? Pareti colorate, insomma, una casa che sembra vissuta davvero, non uno showroom dove hai paura pure di sederti sul divano. E dietro questa moda c'è un discorso scientifico molto interessante, perché i colori influenzano davvero il nostro cervello. Tipo, il giallo stimola l'energia, il blu rilassa, il verde dà equilibrio. E allora l'idea è semplice: se noi passiamo metà della nostra vita dentro casa, dentro la nostra abitazione, perché renderla emotivamente neutra? Ecco, e quindi questo tutto coordinato non va più di moda. Oggi è meglio improvvisare e far dare spazio alla nostra personalità.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

Tra poco, cari amici di The Mag, parleremo della paura che abbiamo un po' tutti ed è la paura di invecchiare, non tanto per l'aspetto estetico, quindi rughe e via dicendo, ma perché molti hanno questa paura di diventare invisibili agli occhi degli altri.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: C'è una ricerca, cari amici di The Meg, che racconta una cosa abbastanza forte, secondo me, e quasi un italiano su due teme di perdere attrattività con l'età che avanza. Il punto interessante però è un altro, perché la paura non riguarda solo e soltanto, non si sofferma sull'aspetto fisico, ma riguarda la sensazione di contare di meno, no? Viviamo in una società dove tutto oggi corre velocissimo, produttività, energia, immagine, performance al lavoro, ma anche nella vita quotidiana, e allora invecchiare viene ancora associato all'idea di essere superati, no? Come se il valore di una persona avesse una data di scadenza. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso: la percezione della vecchiaia si sta spostando sempre di più, sempre più avanti. Oggi molti italiani considerano l'ingresso nella sedentarietà intorno ai 70 anni, praticamente sono i 50, ecco, sono i nuovi 40, i 70 sembrano i nuovi 55-60. Il problema quindi non è forse l'età, ma il significato che noi diamo, perché ci hanno insegnato a vedere l'invecchiamento come una perdita, quando invece potrebbe essere semplicemente una leggera trasformazione, magari meno corsa, no? Abbiamo meno forza nelle gambe, nel nostro corpo, ma più consapevolezza, meno approvazione esterna, ma più libertà.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano. Per arrivare prima,

Ripetiamolo tutti insieme: quando si diventa più grandi, quando si invecchia, non si ha una scadenza. Noi esseri umani non siamo degli yogurt, ok? Chiaro? Quindi una persona è libera di fare tutto ciò che vuole a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni. Eppure ci sono ancora dei paletti, tipo ma tu vai ancora in discoteca? A quest'età vai ancora a ballare? Alla tua età te la senti ancora di uscire e fare tardi? In realtà non c'è, no, un'età giusta, secondo me, ma secondo tante persone, per smettere di ballare, uscire, vivere la notte. Cambia ovviamente l'energia. Quando si ha 20 anni puoi fare tranquillamente after per una settimana consecutiva. Quando magari diventi grande, il recupero energetico non è la Formula 1, ci metti un po' di tempo in più, ma comunque lo puoi fare, no? Puoi liberare la testa, cioè il fatto di divertirsi non sparisce mai, e in tanti club o festival si trovano persone di tutte le età insieme, perché lì non conta tanto la carta d'identità, ma conta l'energia che tu porti. E forse il vero problema non è il clubbing, ma l'idea sociale secondo cui dopo una certa età alcune cose non si devono fare più, come se crescere significasse automaticamente smettere di vivere e smettere di divertirsi. Chi ha deciso che c'è un'età per fare determinate cose?

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolti entrambi gli incidenti sul raccordo anulare in carreggiata esterna, all'altezza di Boccea la circolazione è tornata regolare, più avanti per traffico coda a tratti tra la Pontina e la diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code tra la Cassia Bis e la Salaria e più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano dell'A24 per un veicolo fermo code da Togliatti a Torcervara in direzione raccordo anulare. Code anche sulla via Flaminia tra via Due Ponti e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo nel quadrante sud, code su via dell'aeroporto da viale Lago di Traiano al ponte della Scafa verso Ostia. Nella stessa direzione esiste in coda anche sulla via del mare tra Dragona e Ostia Antica e sulla Colombo da Vitinia a Malafede. Da Francesca Chiovende Assal Infomobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:59.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: International Independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Via del Mare all'altezza di Ostia Antica, che crea code da Dragona in direzione Ostia. Rimaniamo nel quadrante sud, code su Via dell'Aeroporto da Viale Lago di Traiano al Ponte della Scafa verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo da Vitinia a Malafede. Sulla Via Pontina code da Spinaceto al raccordo anulare in direzione Eur. Andiamo proprio sul raccordo anulare, in carreggiata interna code tra la Cassia Bis e la Salaria e più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano dell'A24 per un incidente code da Togliatti al bivio per la tangenziale est. In senso opposto per traffico code da Togliatti a Torcervara. Code anche sulla via Flaminia tra via Due Ponti e raccordo anulare. Verso quest'ultimo. Da Francesca Chiovenda e Assa le Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica, permangono code per traffico da Dragona in direzione Ostia. Rimaniamo nel quadrante sud, code su via dell'aeroporto da viale Lago di Traiano al ponte della Scafa verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo code da Vitigna a Malafede. Sulla via Pontina code dal raccordo anulare a Spinaceto in direzione Latina. Andiamo su raccordo anulare in carreggiata interna, code tra Cassiabisse e Salaria e più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano della A24 per un incidente code da Togliatti a Torcervara e in senso opposto per traffico code da Togliatti al bivio per la tangenziale est. Sulla A91 Roma-Fiumicino code dall'Eur a via della Magliana in direzione raccordo anulare. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Bellissima.
3: Più ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Cinema. N Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno.

0: Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: WRN Radio. Più l'ascolti,

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizione La storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza, della sua triste vicenda umana e processuale.
3: Da leggere.
4: La stessa mela, di Nick Enger, pubblicato da Book Road. Berenice è una studentessa di 18 anni che non crede nell'amore, ma il destino la mette sulla strada di Derek. Con lui conosce l'ossessione, il desiderio, ma Derek non sembra chi dice di essere. Un'anomala entità inizia a tormentarla, cercando in tutti i modi di ucciderla. L'unico modo per salvarsi è quello di risolvere un enigma.
3: Da leggere.
5: Il signor Rana è innamorato.

0: No, no, aspetta che metto bene la cuffia perché non sento bene. No, il microfono a posto? Sì, il monitor acceso, sì. Ma cosa fate dalla regia? Ma mi prendete in giro? Sono già in onda. Scusate, scusate la vostra Giorgina, la solita pasticciona. Buonasera. Buonasera a tutti e tutte. Come state? Come è andata la settimana senza di noi? La mia è andata bene, ma vi ho pensato tanto. Lo sapete che ci siamo anche sui social, anzi a questo punto vi ricordo di seguire Giorgina, di seguire VRN Radio sui social, perché questo vi permetterà di essere sempre molto aggiornati sullo spettacolo, sulla cultura e su tante cose. Ma il bacio di inizio puntata tutto per voi, e cavaliere, non fare finta di niente. Ciao.
1: No, no, ci sono, ma ciao Giorgina, ci sono, cuffie pronte, volume a palla, spirito da lunedì sotto controllo, e oggi promettiamo solo buone onde sonore.
0: Noi non possiamo smentire le parole del cavaliere, che buone onde sonore siano.

0: Non è successo di pensare a qualcuno dopo aver annusato, dopo aver sentito un profumo, un odore particolare? Facciamo un esempio: quando sento il profumo, ma perché per me è un profumo, di alcuni dolci che si preparavano soprattutto una volta, ma si preparano ancora in Puglia, perché i miei genitori sono di origine pugliese, quindi avevo una zia che preparava dei dolci fantastici nel periodo natalizio. Quando io sento ancora oggi il profumo di quei dolci, in modo automatico mi viene in mente questa zia, che poverina non c'è più, ma è fortissima questa associazione ed è meravigliosa, perché mi viene una citazione, le Madeleine di Verlaine. Verlaine, quando gustava questi dolci tipicamente francesi, pensava anche lui ad una persona cara che gli veniva ricordata da questo dolce. Ma cavaliere, perché tutto questo?
1: Ma perché, Giorgina, il tuo naso può ricordare ben migliaia di odori. L'olfatto umano, amici, è molto più potente di quanto pensiamo. Possiamo riconoscere addirittura migliaia di odori diversi, e alcuni studi parlano addirittura di miliardi. Gli odori sono fortemente legati alla memoria. Ecco perché un profumo può ricordarti il passato. Il cervello collega odori ed emozioni. È uno dei sensi più emotivi che abbiamo, amici, e anche più della vista in certi casi. Insomma, concludiamo che il naso è una vera macchina del tempo, e alle volte basta un odore per viaggiare nei ricordi.
0: È proprio così. In generale, un po' i nostri sensi fanno questo, ci fanno fare dei viaggi nel tempo. Sto pensando anche alla musica stessa, quando si ascolta una canzone magari evoca dei ricordi, e quindi lì interviene l'udito, ma l'udito insieme al nostro cervello. Quindi siamo una macchina davvero complessa, una macchina davvero perfetta, e questo non dimentichiamolo mai, e prendiamoci cura di questa, passatemi il termine tra virgolette, macchina, perché deve funzionare sempre al meglio. E adesso un po' di

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno

0: E tra una nota e l'altra, questa sera su VRN Radio a Shake It, eccoci giunti a un momento importantissimo, sì, quello di presentarvi l'ospite. È uno dei maggiori personaggi del mondo culturale italiano, è la dottoressa Antonietta Micali. Antonietta, ti do il benvenuto qui su VRN Radio a Shake It. Questa sera sei qui con noi per parlarci di queste tue velleità artistiche e soprattutto del tuo grande desiderio di fare divulgazione culturale e non soltanto, e di seminare pace, lo dicevamo prima anche fuori onda. Intanto ti do il benvenuto. Ciao Antonietta.
1: Ciao Giorgia, sono contenta di chiacchierare con te stasera. Grazie per avermi invitata, è un piacere collaborare con te, è un piacere averti conosciuta.
0: È piacere reciproco, Antonietta. Antonietta Micali che cosa fa?
1: Nasco come insegnante, quindi ho scelto di insegnare in una scuola primaria, potevo insegnare in un liceo perché sono laureata in lettere moderne, ho un master in giornalismo culturale, però ho fatto scrittura creativa per tantissimi anni e mi piace stare con bambini, perché ritengo che lì la creatività va a mille, sì. E sono loro che danno di più di quanto io possa dare a loro.
0: E poi forse, almeno la vedo così, ma credo che tu sia d'accordo con me, i bambini sono il futuro ed è con i bambini che si può, sì, creare la base per un futuro solido.
1: Insegnare in una scuola primaria è più difficile che insegnare in una scuola media o una scuola superiore, perché è qui che si formano veramente le basi per il futuro cittadino. Io mi pongo sempre dall'altro lato, cioè prima spiego ma poi sono loro che parlano e spiegano e non hanno timore di parlare e hanno sicurezza di sé. Questo è un successo poi alla fine di un percorso, avere degli alunni che hanno capito che la scuola non è solo un banco dove si può estrapolare il sapere, ma è un posto dove ci si sente sicuri e dove si impara a camminare, e questa è una cosa importante.
0: E questa è una cosa importante. Con questa bella frase, con questo bel pensiero, chiudiamo il tuo primo intervento e lasciamo spazio la musica qui su VRN Radio a Shake It, ma non andate via perché dobbiamo conoscere ancora un po' la nostra ospite Antonietta Micali qui su VRN Radio.

0: Antonietta, abbiamo parlato della tua professione di insegnante della scuola primaria, ci hai raccontato di quanto sia bello, di quanto sia importante, fondamentale avere a che fare con i bambini, perché abbiamo detto sono i futuri adulti, ma tu sei anche tante altre cose, sei direttrice del Dipartimento di Letteratura dell'Accademia Tiberina, sei direttrice della Cattedra delle Donne, sei un sacco di cose. C'è questo desiderio di creare anche qui delle basi fondamentali volte a creare pace e a diffondere amore.
1: Soprattutto mi piace creare sinergie. La sinergia è una forza incredibile di vite che si intrecciano e che insieme c'è quella luce che scatena qualcosa di meraviglioso. Mi piace anche quando l'energia è negativa, perché a volte ci si scontra con qualche energia negativa, ma quella mi insegna più delle quella positiva, mi insegna a essere prudente, quindi ben venga anche quando c'è l'energia negativa, cioè le sinergie sono sempre qualcosa di meraviglioso e quindi crearle insieme, fare delle cose insieme, credo che sia, come diceva pure Socrate, l'uomo è un animale sociale e quindi mi piace stare con tutti, non faccio differenza, ognuno poi la pensa come vuole, però creare insieme qualcosa dall'idea e dall'idea poi nasce la meraviglia di un progetto che poi è un percorso che non faccio mai da sola ma che faccio con gli altri. La condivisione dell'arrivo di quel progetto, della fine, è una condivisione di gioia che si condivide anche insieme. Si fa di più, si fa meglio, ci si confronta le idee, si cresce e quindi la sinergia fa questo miracolo della crescita individuale e collettiva nello stesso tempo.
0: Quindi c'è un confronto tra persone che hanno gli stessi intenti, a volte no, ci dicevi, può esserci anche un'energia negativa, però fondamentalmente l'incontro di persone è sempre frutto di un'esperienza edificante e che fa crescere.
1: Sicuramente sì, da quando sono in accademia ogni tanto mi faccio un'autoanalisi, no? Un'autocritica, e sono molto feroce quando me la faccio e credo che io abbia imparato anche tanto stando con tutti voi, con tantissime persone, e ho imparato anche a saper capire e a sapermi confrontare con me stessa e a capire quali sono anche i miei punti deboli, le mie mancanze, a cercare di fare meglio, a fare di più con molta umiltà, perché non credo di essere bravissima in tutto, io credo che siamo bravi insieme, mai da soli.
0: È una grande testimonianza quella che tu stai dando questa sera al nostro pubblico, perché vuol dire essere umili e riconoscere i propri limiti, non è da tutti. La nostra Antonietta Micali rimane con noi, non andate via, ma adesso c'è la buona musica di VRN Radio.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: qui su VRN Radio a Shake It. Questa sera si parla di cultura, uno spazio diverso rispetto al solito. Che ne dite di parlare adesso di poesia? Sapete che la vostra Giorgina è sempre un po' sognante e sospesa tra la vita e il sogno, che è anche il titolo della nuova silloge della nostra ospite, Antonietta Micali. Antonietta, questa silloge...
1: La silloge Tre vite e sogno penso che sia uno dei libri di poesie più maturo che io abbia scritto. Il resto considero che siano delle esercitazioni.
0: Delle esercitazioni preparatorie a quello che oggi tu sei.
1: Alcune, non ti nascondo, sono anche piacevoli, però Tre vite e sogno vuole delineare quella linea sottile che io mi pongo sempre tra il sogno che non deve mai scomparire all'orizzonte e la vita con tutti i pro e i contro che ogni giorno noi per la quotidianità che affrontiamo.
0: Non bisogna dimenticare il sogno, perché forse vediamo...
1: No, il sogno ti aiuta a capire meglio anche la vita. Guai se non ci fosse il sogno, perché il sogno ti porta in una dimensione altra e ti eleva anche. E io in quel momento del sogno scrivo.
0: Eh sì, è così, è nello spirito del poeta. Ascolto te, ma è come se parlassi io, perché... E per quello che dicevo al nostro pubblico, che lo sa, perché il mio pubblico sa come si comporta Giorgina, che è sempre un po' con la testa tra le nuvole, però è quell'essere con la testa tra le nuvole ma i piedi per terra,
1: quindi è il bilico tra la vita e il sogno.
0: Esatto,
1: quando scrivo sono in una dimensione altra.
0: Ma questo fa bene al cuore, fa bene a noi, fa bene alla nostra interiorità e fa bene anche a chi ci sta intorno.
1: Questo libro Tre vite e sogno partecipo ad un progetto con il Congo e ho venduto parecchie copie e di ricavato è andato tutto ai bambini del Congo. Io non mi sono presa nulla.
0: E quindi anche qui vediamo un'Antonietta dedita alla beneficenza, ad impegni umanitari, e questo non è da tutti, quindi è sicuramente encomiabile anche questa scelta che tu hai fatto di devolvere il ricavato ai bambini del Congo.
1: Guarda, a me non cambia la vita il fatto di aver scritto il libro, di non averlo scritto, però io spero che cambi la vita a qualche bambino che possa avere l'occasione di studiare, perché l'istruzione è una cosa importantissima, come sappiamo. L'istruzione ti dà la libertà.
0: Eh sì, è così.
1: Certe volte faccio delle riflessioni e credo veramente che il nostro passaggio in questa terra, in questa vita, che può essere anche un passaggio breve, domani potrei non esserci più, però che sia un passaggio significativo. Noi dobbiamo essere dono di noi stessi e di altri.
0: Concordo, bisogna lasciare una traccia di sé. Cara Antonietta, sono stata contenta che tu abbia accolto il mio invito e c'è una cosa che faccio sempre alla fine di ogni intervista con tutti gli ospiti, devo farla anche con te. Ti devo mandare un bacio. Questo è tutto per te.
1: Grazie.
0: Grazie
1: a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao Antonietta, grazie.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
12: Sono le 22.
13: URL Radio.
14: Sorrido. No, veramente mi verrebbe la lacrimuccia, perché siamo alla fine, sì, ma sorrido lo stesso, perché so che tra una settimana ci ritroveremo qui su URN Radio, sempre di lunedì alle 21, per accompagnare il nostro pubblico, per abbracciare il nostro pubblico e accompagnarlo verso, mi verrebbe di dire, l'isola delle emozioni, anche se questa non è l'isola che non c'è, quella che c'è stata

0: Radio. Solo grandi successi.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
13: Sono le 22:58.
1: VRN Radio.
14: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
15: Ascolta la nostra musica. È un invito ad ascoltare i prossimi 60 minuti. Ben ritrovati, io sono Roberto Davi. Questa è l'apertura di Vibes, due volte alla settimana sulla vostra radio preferita. Apriamo questa sera con Anita Baker.

Un motivo del 1988 per aprire la puntata di Vibes, la prima di questa nuova settimana insieme. Per chi ci segue da qualche tempo sapete che l'appuntamento è doppio nel corso dei 7 giorni, e quindi per chi ama le atmosfere R&B, funk, soul e in qualche caso raro anche disco, beh, insomma, c'è di che divertirsi. Ci ha scritto un personaggio che poi saluterò in privato richiedendomi un pezzo del 1991 di Chris Walker, e allora eccolo qua, Giving You All My Love.

Il suo nome è Luca. Ciao caro, grazie. Mi aveva richiesto questa canzone qualche tempo fa in privato, mi ha detto: ma perché in una delle prossime trasmissioni di Vibes non mi metti qualcosa di Chris Walker? E allora l'abbiamo recuperato. Questo era Giving You All My Love, dal primo album di questo artista statunitense del 1991. Abbiamo aperto come di consueto con le atmosfere tranquille, perché in Vibes ci si agita poco, eh? Sono altri programmi in cui ci si agita. Adesso un pochino più di ritmo, con questo motivo che è del 1999. Bring It All To Me. Queste sono le Black.

0: Black o Black Ivory,
1: conosciute così al di fuori degli Stati Uniti per ragioni probabilmente di marchio, sono state una band di R&B che ha esordito nel 1999, hanno avuto una vita relativamente breve fino al 2004, poi ci fu una ripresa nel 2007 interrotta 5 anni più tardi per la morte della cantante. Qui li abbiamo recuperati, anzi le abbiamo recuperate con il featuring di NSYNC, era la loro Bring It All To Me qui in Vibes. Abbiamo anche cose nuove da presentarvi, parecchie devo dire in questa puntata. La prima arriva dal Ghana, lui è Miles Sanko, Blackbird Sing.

Blackbird Sing, l'uccello nero cantante che canta, più precisamente. Il nuovo singolo di Miles Sanko, artista 41enne che, come detto, è di origini africane. Lui arriva dal Ghana, però ha inserito nella sua scelta musicale anche chitarrine piuttosto funky di origini chiaramente statunitensi. Niente male davvero al suo primo passaggio qui in Vibes, così come al primo passaggio è anche il nuovo lavoro di Duran Jones and the Indications. Si intitola Love Will Work It Out.

Love Will Work It Out. È il nuovo singolo di Duran Jones and the Indications. Decisamente una graditissima sorpresa di quest'ultimo periodo all'interno del Contemporary Adult New Soul. L'abbiamo presa lunga. Li abbiamo scoperti con il precedente lavoro With You, che funziona molto bene in parecchie radio, almeno quelle che mettono musica piuttosto discreta. Adesso facciamo un salto indietro, invece torniamo nel 1977 con Al Green e la sua Belle.

Eccolo qua, la voce di All Green. Una ballad niente male davvero. All Green, personaggio che molti di voi ricorderanno per un sacco di successi negli anni 70, soprattutto magari Let's Stay Together, che spesso e volentieri passiamo qui in radio. Io sono Roberto Navi, grazie per essere qui, siete all'ascolto di Vibes due volte alla settimana. Stiamo per terminare la prima parte, ma torneremo fra poco. Adesso abbiamo ancora due motivi, il primo dei quali è di Kool & the Gang.

Jones vs Jones. È del 1980, questo motivo dei Kool & Gang, che sicuramente molti, anzi i più, conosceranno ovviamente per i brani dance, ce ne sono tantissimi, ma che nel corso della loro lunghissima carriera hanno regalato anche delle ballad niente male. Questa era una di quelle, appunto, Jones vs Jones, ma ricordiamo magari Summer Madness, perché no, Too Hot o Cherish, insomma, decisamente non si sono fatti mancare nulla. Arriviamo all'ultimo motivo di questa prima parte. Beh, questo è un classico senza tempo, scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1966, ripreso e non pubblicato dal suo produttore un anno più tardi da Marvin Gaye. Usciva nell'ottobre del 1968. I Heard It Through the Grapevine.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Uno dei grandi successi anni 80 di Chaka Khan. Io non smetterò mai di dire che è una delle mie cantanti preferite. Lo so, ormai lo sapete a memoria perché lo dico tutte le volte, però è così. In questo caso ci mise lo zampino anche Roger Nelson, in arte Prince, che penso bene di affiancarsi appunto a Chaka Khan alla produzione di questo singolo che ha aperto la seconda parte di Vibes, che vi riserverà ancora almeno tre novità uscite proprio in questi giorni all'interno del genere musicale che noi trattiamo in questo programma in onda due volte alla settimana sulla vostra radio preferita. Una l'abbiamo subito, lei è una cantante britannica di origini nigeriane, cantante sì ma anche attrice, il suo nome è Cynthia Erivo. E questa è la sua splendida nuova canzone qui in Vibes, si intitola The Good.

Cinzia e Rivo. Questa è The Good. Se volete, se siete curiosi, potete vederla anche in un video che poi è il video ufficiale della canzone che abbiamo appena ascoltato, inciso dal vivo in un teatro londinese, così per goderne anche in maniera televisiva, fra virgolette, le performance musicali. Da un singolo nuovo ad un altro, Gabriella Wilson in arte Her, questa è Change.

Gabriella Sarmento Wilson, questo è il nome per esteso della cantautrice statunitense che si fa chiamare Her, tutto quanto puntato. Lei è una di quei personaggi che fanno un disco dietro l'altro. Eravamo in Vibes un paio di settimane fa a proporvi il suo penultimo singolo in ordine di apparizione, oggi quello nuovo. Da cose nuove al 1973 per un grandissimo successo dei Gladys Knight and the Pipes.

I've got to go. Devo andare. Midnight Train to Georgia. Questo è il lavoro di Gladys Knight and the Pipes. 1973, il primo album inciso per la Buddha Records dopo l'abbandono di questa formazione della Motown, etichetta assolutamente stratosferica, soprattutto nei primi anni 70. Si intitola appunto Il treno di mezzanotte per la Georgia e originariamente invece doveva essere Midnight Flight to Houston. Va bene, la storia ve la racconterò in un'altra puntata di Vibes, il perché di questo cambiamento. Probabilmente ci sarà stato qualcuno che come me non ama molto volare. Rimaniamo negli anni 70, ripeschiamo anche Curtis Mayfield, questa è la sua Back to the World.

uno dei personaggi che hanno goduto del maggior numero di passaggi all'interno di Vibes in queste settimane. Io non finirò mai di ringraziarvi per gli attestati di stima che ci mandate, ci fate avere. Vi ringraziamo di questo anche perché sappiamo di non percorrere generi musicalmente facili, almeno alle orecchie di chi ascolta nel nostro paese, che purtroppo con l'R&B ha ben poco a che vedere a livello di produzione musicale. E allora noi ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Italia, all'Inghilterra, o meglio dire al Regno Unito, perché è così la dizione esatta, dove andiamo a pescare un giovane personaggio appunto nativo dell'Inghilterra. Il suo nome è James Vickery, qui con gli Earth Gang. Lui è uno dei più apprezzati compositori di R&B UK. Questo è il suo nuovo lavoro, si intitola You Comfort Me.

You Comfort Me, questo era James Mercury con gli Earth Gang. Siamo arrivati già in fondo, ma per bacco. È una trasmissione un po' troppo veloce questa, e quindi ci faremo un pensierino ad allungarla. Vogliamo chiudere però questa puntata con una canzone che ha un inizio assolutamente sinfonico. Lei però è un'artista R&B a tutti gli effetti, la conosciamo molto bene perché soprattutto a cavallo dei primi anni 2000 ci ha regalato canzoni meravigliose. Questa è una magari di quelle meno conosciute, che però è assolutamente bella da ascoltare, quindi ce la regaliamo in chiusura di Vibes. Il personaggio in questione è Mary J. Blige. Io sulle note di questa Give Me You vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, sempre qui, sempre Vibes. Bye bye.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
13: Stop!
14: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
15: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
16: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
17: Aiutaci.
14: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
18: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
19: La fame non è un gioco.
17: Non è un gioco.
20: Sono le 23:59 minuti.
21: URL Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone e amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Web Radio Network Night, la notte.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaolus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È 1:01.

0: Ben ritrovati cari amici, buon martedì, questo è il Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Lo sapevi che questo è il Comedy Radio
1: Io
0: Show?
1: Io so che questo è il Comedy Radio Show e so che tu devi dirci anche altro.
0: Devo dirvi altro?
1: Che oggi è il secondo.
0: Ah, certo,
1: dai,
0: oggi è
1: se no lo dico io, però ci tieni.
0: È roba mia. Oggi è il secondo giorno della settimana, del secondo giorno del mese di giugno qui al Comedy Radio Show.
1: È sempre, ogni volta che ti ascolto sembra sempre che stai partendo.
0: Martedì 2.
1: Facendo una super cazzola, invece è martedì 2, 2
0: esatto,
1: giugno.
0: Allora, ma io sono una tipa metodica.
1: E
0: a proposito
1: bene.
0: Di abitudini, di buone abitudini, sì. Come ogni martedì, tra poco ci sarà la storia mai raccontata.
1: E beh, oggi, come si dice, scomodiamo un personaggio molto importante della storia, ovvero Frida Kahlo.
0: Wow!
1: Perché non so se tu lo sai. No, perché è una storia mai raccontata,
0: no,
1: quindi
0: in
1: non puoi saperlo.
0: Io non ho le tue fonti.
1: Certo, io che l'ho letto stanotte ho fatto wow. Perché?
0: Come hai fatto?
1: Wow! Leggendolo, il documento della mia fonte, perché racconterò di quando Frida Kahlo ha inventato il selfie. Però senza avere una fotocamera.
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Beh, in effetti comunque i documenti segreti vanno mandati di notte. Bene. Poi continueremo.
1: Anche perché si crea quella situazione losca.
0: Ah,
1: no?
0: Perché sennò come fai a dire wow?
1: Perché perché la mia fonte, sai il cappotto, quello classico, il cliché di quello che ti deve passare un dossier segreto. Cappotto
0: non lo so
1: color khaki, cappello chi.
0: Allora.
1: Io non l'ho mai visto in faccia la mia fonte.
0: Cappotto color khaki con il cappello, a me viene in mente il maniaco, quello che apre la cappotto.
1: Ma lui secondo me è anche un maniaco, quello che mi dà le fonti.
0: Bene. E poi passeremo al manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Sopravviviamo
0: oltre che a un'emicrania esagerata.
1: Beh sì, quello bisogna sempre sopravvivere ai mal di testa. Santi mal di, che salutiamo, ciao mal di testa,
0: ciao,
1: che
0: di
1: ci
0: testa.
1: Seguono e come sopravvivere a chi ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: Oh, ma
1: detti anche logorroici inutili,
0: sì.
1: Che partono da tipo che ne so, roba che parte dal 1998 per dirti semplicemente che hanno magari provato dei nuovi biscotti.
0: Sai come si dice al paese mio? Quelli che ti fanno scendere la wall.
1: Sì.
0: E poi ti racconto anche il
1: ma
0: perché.
1: Credo renda bene l'idea comunque.
0: Sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le nostre tanto amate frasi sui muri.
1: Sì.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto khaki, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti,
0: che ti fanno solo dire wow,
1: perché wow. Non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra
1: Frida,
0: i vari che aveva, poverina.
1: C'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo.
0: Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta. Aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: Come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna.
1: Ah, probabile.
0: Sì, sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque. In bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto. Oh,

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo, come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce,
1: vero.
0: Non è come
1: vero,
0: la
1: vero.
0: Percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri.
1: Agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio,
0: e
1: non lo farò
0: cosa,
1: mai.
0: La percezione che abbiamo di noi
1: del viso
0: non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne.
0: Beh,
1: del mondo.
0: Stolte, cioè,
1: ma
0: sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: E vabbè, andiamo a un altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci
0: sempre.
1: Sono vari,
0: beh, tanti,
1: vari artisti che si ritrattavano. Non so se si
0: sì,
1: può
0: beh,
1: dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo, ovvio.

0: pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: Casa è su casa.
2: The Calming Radio Show.

0: continuiamo la nostra puntata di oggi, che ricordiamo essere la seconda della settimana, in questo secondo giorno
1: del mese appena
0: di giugno,
1: iniziato,
0: esatto.
1: Che bello.
0: Allora, tra poco il manuale di sopravvivenza. Cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: È a quella persona che parte dal 1962 per spiegarti che perché oggi è in ritardo.
0: Tipo mia madre.
1: È che la inizia lunga, la inizia larga, per dirti una cosa semplice. Quindi tecnicamente è proprio la persona che ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: No, già te l'ho detto, tecnicamente è la persona che ti fa scendere la wallera.
2: La

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Manuale di sopravvivenza di oggi, come sopravvivere, ce lo insegnerà il nostro Alo. E non a caso ho detto insegnerà, non è che ce lo racconta, lui dà proprio insegnamenti di vita.
1: Beh, un manuale.
0: Con i suoi manuali. E mi sono persa. Ci insegnerai a sopravvivere?
1: A una delle prove più dure, possiamo dirlo, della vita moderna, ovvero la persona che per dirti una cosa ti racconta tutta una trilogia, tutta intera. Per dirti una cosa che è semplice.
0: Molto semplice, tipo come stavo facendo io adesso per introdurre l'argomento.
1: Sì, che infatti ti ho stoppato in questo caso perché avendo scritto il manuale so come fare. Qual è il problema? Che queste persone qui non comunicano, esplorano. Tu chiedi com'è andata e loro iniziano con... Allora... Iniziano sempre con allora, facci caso. Allora, prendono un respiro. Devi sapere che ieri e tu capisci che non ne uscirai vivo.
0: Sì.
1: Quali sono i segnali di pericolo? Tu riconosci che stai per essere intrappolato quando parte con allora e inspira profondamente.
0: Vero, lo stavo dicendo io,
1: sì.
0: Il respiro
1: c'è,
0: è
1: la pausa, fa allora. Cioè senti proprio questo ansimare, poi dice aspetta ti spiego, aggiunge dettagli irrilevanti tipo il barista aveva la barba, sì perché poi sono dettagliatissimi,
0: sì,
1: tutti i dettagli minimi, apre parentesi dentro altre parentesi, dice ci arrivo e non ci arriva mai. E quindi queste sono, diciamo, le red flag per capire che avete davanti una persona che non vi lascerà alcuno scampo. Voi vi dovete sorbire tutta la spiegazione.
0: Non so perché mi sento presa in causa.
1: Sei così? Sì. Vediamo. Allora, se volete sopravvivere a un racconto della nostra Alessandrina Bellotti, dovete fare così. Vi do le strategie. Vai. Per sopravvivere. Allora, uno, la tecnica del riassunto preventivo. Interrompi gentilmente con aspetta, dimmi prima la cosa importante, poi mi racconti tutto. Il 60% delle volte funziona. Il restante 40% la persona si offende
0: e dice no aspetta
1: perché magari era partito bene o partita bene nel racconto e voi l'avete interrotto, quindi attenzione. Poi due, la tecnica del timer invisibile. Guardi l'orologio in modo teatrale, non dici nulla, loro si sentono osservati e accelerano. Anche questo funziona a volte. Dovete essere molto plateali nel guardare l'orologio una, due, tre volte facendo capire senza dirlo che siete in ritardo. Poi tre, la tecnica del capito annuisci velocemente e ripeti sì ok
0: certo
1: capito certo come mettere il due per alla vita reale, lo dovete fare bello veloce, capito sì la tecnica del ribaltamento, quando capisci che sta per partire un prequel, un sequel, uno spin off, dici aspetta prima ti dico io una cosa. Non devi dirgli niente, ma serve a te per riprendere il controllo. Questa è un'altra tecnica molto,
0: vero,
1: però molto
0: se,
1: utile.
0: Si allungano i tempi ancora di più.
1: Però poi dici la cosa e magari te ne vai.
0: Ok.
1: Dovete sopravvivere, ragazzi, bisogna sopravvivere. Tu quando chiedi, una scena calda di questa situazione con questo personaggio è quando tu chiedi perché sei in ritardo, loro rispondono: allora devi sapere che stamattina il gatto.
0: Mamma mia.
1: E tu capisci che la risposta perché ho perso l'autobus arriverà tra 14 minuti. Quindi per chiudere, ricordatevi, quando qualcuno inizia una storia lunghissima per dirvi poi una cosa semplice, non è una conversazione, è un ostaggio emotivo e voi dovete solamente sopravvivere.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: Sono le 2:01.
5: VRL Radio.
6: The Comedy Radio Show.